0: Fatemi avoir Rosy. Fammi vita, Rosy. Sì, vita. Vita mia. Vita mia. Sarò pure a incontrare.
1: Mi chiede il fantara! Quando mi piace ella!
0: Non la rimanchi, o morio!
1: Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto!

Io devo amare Rudy, ma mi dica Rudy, mi dica, questa mia, vieni da figlia, che non puoi incontrare. E per aumentare di frena, mi sento che devo farmi, mi chiede infantata, quando mi piace ella, non la vi manchi, io morirò. Soprattutto, a chi mira meticulosamente sulla parete, dobbiamo buscare la prima, e che non arriva, che voglia a te, che la mia gioventù.